0: so. Nisase right kodwa. Hayi, asambe utize. Ziphi ntombi. Insizwa bengakayiboni.
1: KSG. Hayibo. We chillers.